0: στους 97,8.
1: San Michele, aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo gli dava latte e miele.